Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

non c'è sta Paveron de Paveroni, capito, lì col sigarone, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono solo stop cifre. Option.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Svelas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Sentito?

0: redeem a full of culture, y'all.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:39.
2: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

La lotta per il possesso d'elementi in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.

certo che con uno come questo puoi pure andare a morire. E te frega. Noi che ci avremo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, andoci a Nama, la Madonna è il divino amore.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: occhio. Voglio morire. Ma dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: mondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non se potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter. Questo mi fa sentire davvero al sicuro. No. Mi fa provare un senso, come dire, no, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto. Già. E invece no, mi sono messo
0: con
1: in questo caso.
0: Fottuti tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Ah? Fai questione di lana caprina.
1: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Ma no, sono dei nichilisti, capito?
0: Eh?
1: Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo.
3: Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
3: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
3: No, stavo solo cercando di...
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
3: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale. Mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
3: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo. E vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo.
3: Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

0: occhio. Voglio morire. Ma dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: cualquier cosa.
1: Salve, professor Folken.
2: Ci sono! Crede che io sia Folken? Salve.
3: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
3: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbagli.
4: Sì, è vero.
3: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
3: Sentiva la mancanza di foce.
2: Già, buffo, no?
3: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo.

Çünkü

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

0: What a god. Whoa.
1: Makes you cry.
2: Hey, hey, hey.
3: Und ID.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

Oggi su Radio C Roma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio Ciroma. Su Radio Ciroma, colazione Calipso.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita è incendia, così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va la stragrande.

friend. La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Costituzione.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: Perché hai l'aria triste?
1: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
0: Con te non si può fare conversazione.
2: Vamo, no!

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta, questa è la nuova tendenza,
1: la nuova tendenza del cantautorato, sì,
2: con la DC Roma, insomma, esatto. Che è quella, non far dimagrire, poi
0: esatto, se voglio, rientra nel programma, sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire,
2: sì, se, c'è anche questo,
0: se mai stia succedendo in Calabria, la vedo difficile, non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
0: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
1: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

Da Satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

Chiamatemi una chiave. Chiamatemi fetente. Ma si facciano pire da una cosa veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggio il culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tiene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che la casa lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucurilla addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso. Solo le signore nobile sappilano opportuse. Se uno per esempio tenere rure i panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena il culo scarica ti passa tutto il male. E poi se con un pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza è chiusa a buffa e fai una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio il re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pire da più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattai in un cantere e s'abbucai in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire da voi sfoca. La puzza è più terribile se lo caccia a poco. Ti ponno pure dicere che pire da malata, che gli utintamilizzi l'hanno riformata. Ma quando tu la scarra con un pirata che vale, allora la può dire, chist, è nudo.

Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma...

siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

0: su le mani! Senza su le mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma cattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani li cade il bambino!
0: Fuori i soldi e niente scherzi!
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore! Siamo venuti in cerca di lavoro!
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo!

0: Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: aspetta nella Roma.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: dub community.
1: Dub music has saved my life. It's given me something to focus on. It's given me a way to express myself. It's taken me all around the world to places I never thought I'd go to. It's introduced me to people I never thought I'd meet. So yeah, dub music has saved my life.
2: O munna de parole. Si to dico non mi grida manca si pittasso solo, perché o munna de parole, mbara l'arte do parlà. E tu sai che st'arte è l'arte che si sceglie o traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlà. Io, signor sì, pure so quello che l'igiuda si è applicato, che un mestiere si è imparato e si serve di parlà. Si capisce che parlà non giugge, imbroglia e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

capivo quale avrei dato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non poteva la mia funzione, per cui restare un'allarme e 5 di spesa e mi trovai nella situazione in cui, se avessi attaccato un posto e le puntine da lì mi grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo poi mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava 10 mesi sopra dello stesso, praticamente i vermi, il pus colava da parte, io defecavo da un...

0: Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
1: Ah, non lo so. Forse è il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo, anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta, perché siamo dei codardi. Fanculo la società.
0: Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
2: Niente.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:40.
1: Radio Ciroma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Allora, lui gli piace.

0: Dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa, potrei fare qualsiasi cosa per...
1: Se innamora smala,

0: voi.
1: Radio Ciroma 105.7
2: è il piatto che fa per voi.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai, eh.
3: Close, non ho fatto nulla. Quindi noi ci eravamo a 105.7.
2: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.

0: Sai di
1: salata?
0: Saliva.
1: Saltandola. Sangue da
0: sanguinosa.
1: Saturata.
0: Saziare.
1: Scaldandole.
0: Scambiandosi.
1: Scendela.
0: Schiusele.
1: Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
1: Scivola via.
0: Scivolosa.
1: Scoprire. Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più
1: sensibile,
0: sentendola, sentendosi.
3: Sentele senza forza,
4: senza le, separandole.
1: Se ti fa male,
0: se ti muovi,
3: respiri seta, desfinendosi, sfiorare,
0: sgusciando,
3: si appoggia sul, si apre, si arresta,
1: si schiude,
0: si contrae,
1: si curva, si gira,
0: silenziose,
2: si riempie,
1: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita.
1: Muove, alza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
1: sollevandola, solo con,
0: solo nel,
1: soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani,
0: sotto, vibrando,
2: spaccata,
1: spalle in,
0: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, sporgendo la spossata, spremendo, staccata,
1: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva,
0: su,
1: incando, sudate,
0: sugli
2: occhi,
1: sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire, svegliandosi,
0: sveltana, svestita, svuotala.
1: Sai di
0: salata,
1: saliva,
0: saltandola,
3: sangue dal sanguinoso,
2: saturata, saziare,
1: scaldandole, scambiandosi,
4: scendela, schiusele,
1: schiuma, sciogliere,
0: scivola dentro,
1: scivola via,
2: scivolosa,
1: scoprire,
0: segnandola, sei entrata,
4: sempre meno,
0: sempre più sensibile,
1: sentela,
0: sentendosi,
1: sentela, senza forza, senza le, separandola,
0: se ti fa male,
1: se ti muovi,
0: respiri seta,
1: desfinendosi,
0: fiorare,
1: sgusciando,
0: ti appoggia,
1: sul, si apre,
0: si arresta,
1: si chiude,
0: si contrae,
1: si curva,
0: si gira,
1: silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude,
1: slacciata,
0: slargando,
2: smarrita,
1: smuove,
0: sobbalza,
1: soffice,
0: sognando,
1: soggiaci,
0: solle,
1: ti sollevandola, solo con,
0: solo nel,
1: soltanto,
0: sommessa,
1: sommersa,
0: sospesa,
1: al,
0: sospinta,
1: sospirando,
0: sospiri,
1: sottile,
0: sotto il peso,
1: sotto le mani,
0: sotto
1: vibrando,
2: spaccata,
0: spalle in,
1: spasimare,
2: spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
1: stanca,
0: standoci dentro, standoci ferma,
1: strappandola,
0: strambata,
1: stretta,
0: stringendo,
1: strisciare,
0: strizzando,
1: successiva,
0: succhiando,
1: sudate,
0: sugli
1: occhi,
0: sulla pelle,
1: sul ventre,
0: supina,
1: svanire,
0: svegliandosi,
1: svoltala,
0: svestita,
2: svuotala.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 38 minuti.
1: Il vero amico lo trovi sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

Ci ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 41 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.
2: In Italian, 40 is 40.

In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora!

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.
4: E adesso principe.

0: Prova con questa spada.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figo. Come dice lei, amico, assolutamente. È lei il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole... Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso così.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
3: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 38 minuti.
1: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
2: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
1: Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: lei accosti, per favore. Venga con me.
1: Aspetta.
0: Brigadiere.
1: Sta buono.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare un traccio, aspetta, no? Che sta a dare sto stronzo a quella?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà? Un favore, mi ha fatto carcerà!
2: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

mentre fuori piove, aspetterò il sole. Tanto prima o poi arriverà, porterà con sé nell'aria quel calore. Notti fusi, brother, con la soga mover.

finisce sempre a letto. La mia testa sul tuo petto, i tattoo sulla mia pelle, polvere di stelle, te l'avevo detto. Tu la mia Venere, ho il cuore nomade, fumo poi cenere, le sere tenere, amore demone. Mescola, mescola, magica bula, ho la mia idea che mi cura. Mescola, mescola, cristalle pure. Occhi di ghiaccio, so che ti piace.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera astaparin di vinganin tuciune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
4: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
4: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
5: Che chiedevo?

0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie infinite. Di nuovo, grazie.
2: Grazie.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Cucù, chi n'è? Ciroma. 105.7.

Un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono quelli che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma dice per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: mi amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è sta quel Rottweiler del vicino, che non so per...
0: Chissà perché l'ha scatenata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
1: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porcospino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porcospino ciò che è del porcospino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

0: Oh. Cercare un QD sostanzialmente underground. Molto underground. Qualcosa di Nick Cave? Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Peachy.
1: No, non mi piace il nome.
0: Attenzione. Lo sa lui.
1: Mi vendo.
0: Mi vende. A questo punto cerchiamo Ben Harper. Chi?
1: Ho capito, l'Uribe.
0: No.
1: I Fayan Cannibal.
0: No.
1: James Brown.
0: No.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:38.

0: Ci sta. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro. Cioè,
1: vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, era stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa sulla sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una...
1: Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che Potere Operaio ripudiasse la violenza. Non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia. Cioè, voglio dire, rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione che io considero una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile. Cioè, una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso. Il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo,

smesso dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura, sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva, perché dette l'annichiliva. D'altra parte non vedo che il bene in un uomo così, vedo il caso cascare a fagiolo nell'immondo di un dio. Non più faccio domande o teoremi, resto muto oramai, dentro l'alba di un giorno che brucia col tempo. E difatti bruciai, ogni senso bruciai, quello stesso che mi serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per me le parole che non diceva.

0: Bella la Dieci Roma, bella Fella Sgalorro, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Posco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: Oh, ma quello che c'ho in tasca
1: è spiegato in Alaska.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice, e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

0: per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio C Roma.
1: I've seen so many things out in the streets, you feel like nothing.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 600 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso, Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva a un certo Sade.
2: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Bear Zott per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tien A Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah!
7: È una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Radio C Roma è il sound migliore, con Fellas non restano briciole della musica.
1: E ti ringrazio Emanuele, grazie tantissimo.

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: looting the land. The tentacles of the local elite. Neighboring responsibility. Corporations mining the World Bank and the IMF. Tell them, talk about the blood. Talk about the blood. Vanishing vision, scarcely strangling the givers with everything to lose. The censorship, the dank jail cell. Tell them. Talk about it. The blood. The death machines in our palms. Scrolling the death machines in our palms. Tell them. Talk about it. Talk about it. The blood.
1: Di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta e poi che non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
2: I can do whatever you wanna do. Wear the sharp stuff, stab shit with. Setting the color on the walls with.
3: Nobody record. Fuck around.
2: Two blood clot trim. Two blood clot trim.
3: Two Ras clot twin.
2: Two blood clot him.
3: That's my Ras clot twin.

0: I listen to Buffalo Soldier.
1: Yeah. But have you heard it?
0: Y'all need me in the Caribbean section.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:42.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano e piede, ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Free Palestine! Siamo tutti antifascisti!
1: Vabbè, qui dobbiamo... Non mi spingono, dobbiamo fare la traduzione un attimo. E vabbè, il 6 marzo 2023...

0: Gli errori di sistema sono in realtà tracce da seguire per arrivare al successo. Gli errori di sistema passano rapidamente dalla sfera emotiva a quella fisica.
1: A questo punto arriva una persona che non conosci. Si avvicina e ti sorride.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

fare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

sposi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimossi tra lussi di seta, doni cadute pericolanti, occhi dimessi, cuori distanti.

0: Il dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle, tipo, di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo, mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagarti Netflix, arriva alla fine del mese. Dai, falla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica.
1: Dura e controrivoluzione, non so se stato chiaro.

0: Una bestia.
1: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
2: Chi ti ha sempre preso per il...
1: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
2: Ti prego, Ugo.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: E non ci sono le stelle.
1: Un bambino sussurra un messaggio nell'orecchio di un altro bambino. Questo lo ripete nell'orecchio del compagno e così via.
2: Quando arriva all'ultimo bambino, il messaggio originale è irriconoscibile.
3: Istituto di obbedienza animale. Tu puoi, tu vuoi.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio te.

così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: cultura, la cha-cha-cha cultura.
1: Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
2: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
1: Magari.
2: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.